Via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via

0: Kounia ya sim zikon sa, gade gade. Bazi sa.
1: Bazi sa.
0: Bazi sa.
1: Bazi sa.
0: Tade non, menajou se loul gen, hein. Bazi sa. Ou di l bagi zanmi gason.
1: Bazi sa.
0: Menajou pa jom tonpe ou.
1: Bazi sa.
0: Ou di li pa jom kon la out.
1: Bazi sa.
0: On a le répéter. Bazi sa.
1: Hey.
0: Bazi sa.